0: Vabbè, quando andrei su mi sono in quella di giri, quindi arriva. Sì. Ehi, vabbè, quando
1: Wholesale on detail, busy status, 210 Vincent Street for the fireworks display.
0: Again, report that.
2: $600 out of station 4.
0: Okay, $600.